0: mettre l'ambiance.
1: Un premier aperçu.
0: Voilà. Et puis après, vous venez. Donc, il y a quand même un parking qui est suffisant, mais qui n'est pas à la fois pas suffisant. Et puis, c'est quand même un endroit assez rêvé. Donc, il faut se donner la peine parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte de la somme de travail qui est à l'œuvre pour que ce genre d'événement. C'est un peu ça. Ça manque ça d'après toi aux gens de Toulon ou est-ce que bon? Cet esprit de découverte, de venir, de valider les et pas forcément les gros.
1: Oui, c'est ça le problème, c'est que les gens, les habitudes de consommation, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais bon, des concerts, ont un peu changé au fil du temps. Donc maintenant, les gens se décident souvent au dernier moment, qui plus est quand c'est gratuit. Donc, et ils vont privilégier peut-être parfois les têtes d'affiche. Se faire plaisir à la fois, ça peut se comprendre, mais bon, l'esprit découverte, des fois, disparaît. Mais bon, on essaye, par différents réseaux de communication, de les inciter à s'intéresser à l'événement.
0: Surtout que, bon, franchement, c'est gratuit, donc qu'est-ce que vous risquez,
1: oui,
0: quoi.
1: Il ne reste pas grand-chose.
0: Qu'est-ce que vous risquez,
2: à Zandvoort, in Hollande,
0: en écoutant donc, si disputa... Leftover, donc les Suisses.
1: Oui, un duo suisse, donc, qui fait une... un style plutôt cold wave, on va dire, pour résumer.
0: C'est bien, ça ressemble bien à Pépé aussi. Ça.
1: Oui, entre autres.
2: A Zandvoort, in Olanda, si disputava la decima prova del mondiale 1973. In prima fila vedete Peterson e Stewart, Severt, Holm, Reutemann, Revson, Hunt e Pace. Gara prevista sulla distanza dei 72 giri partiti all'interno. Ronnie Peterson sembra prendere l'avvio migliore e andrà alla staccata della curva Tarzan. Dietro di lui le due Tyrrell di Jackie Stewart e François Severt. Mentre è partito piuttosto bene Carlos Pace con la Surtees Ford che si schierava alla casella numero 8, vedete Carlos Pace è già in terza posizione, grande partenza per il pilota brasiliano alle spalle di Ronnie Peterson e Jackie Stewart. Lo stesso Stewart, lo scozzese, era in testa alla classifica del mondiale con una sola lunghezza, mentre qui Niki Lauda con la BRM problemi per lui, siamo nel corso del primo giro. Jackie Stewart era in testa alla classifica di questo mondiale 1973 con un solo punto di vantaggio sul brasiliano Emerson Fittipaldi e poi Severt distanziato di 9 lunghezze da Stewart e più indietro in quarta posizione Ronnie Peterson, il quale Ronnie Peterson comunque è in testa a questo Gran Premio. Siamo nel corso del primo giro, c'è da dire che mentre qui abbiamo James Hunt che attacca e sorpassa Peter Revson, dopo di loro Reutemann. Vi dicevo, campione del mondo in carica Emerson Fittipaldi, che aveva vinto 3 dei primi 4 Gran Premi in quell'annata 1973, stava poi affrontando un periodo piuttosto nero, mentre al primo passaggio Peterson, Stewart, Severt e Pace. Vi dicevo, periodo piuttosto nero per Emerson Fittipaldi, campione del mondo in carica, una serie di ritiri e brutti piazzamenti, fra cui proprio quello in questo Gran Premio d'Olanda. Emerson Fittipaldi si ritirerà nel corso del secondo giro, questo giro che stiamo seguendo, per noi elettriche. Un po' di sabbia in pista e si scompone in sovrasterzo Ronnie Peterson, che sta spingendo parecchio in questi primi giri per tenersi dietro Jackie Stewart, mentre qui la shadow di Jackie Oliver out per un incidente, mi sembrava noi alla sospensione anteriore destra, tra l'altro. Ronnie Peterson, guardate qui, porta a bloccaggio le ruote anteriori, vi dicevo, sta spingendo veramente parecchio con la sua Lotus 72E, naturalmente in testa vetture motorizzate dall'8 cilindri Ford Cosworth, che in quegli anni ovviamente dominava. Mentre si ritira Mike Butler con la marcia, abbiamo visto in precedenza, e Ronnie Peterson ancora in un passaggio sta aumentando il suo vantaggio su Jackie Stewart. Siamo nei

0: italien.
1: Davide Ambrogio.
2: Si, ouais.
0: La Panda Ciandi e Luca Nieriri.
2: Maternulus, si.
0: Allez, c'est parti.
1: C'est laquelle?
3: La democrazia cristiana non porta la cultura al popolo, non va verso un popolo, non cerca di elevare il popolo, perché ci interessa io che il popolo resta ignorante, che il popolo non capisce niente, l'ignorante cala sempre la testa, dice sempre sì, l'ignorante si fa pestare, l'ignorante non sa quanto vale la dignità dell'uomo, la ricchezza sta nella dignità dell'uomo, arricchisce. La grande ricchezza dell'uomo è la cultura, l'interesse per la cultura. Queste sono le ricchezze.

0: Il 1° luglio 1941 eravamo costretti ad utilizzare la tessera fascista per 100 grammi di pane al giorno. 100 grammi di pane.
1: Abbiamo perso la memoria del XX secolo. Abbiamo perso la secolo XX memoria. Abbiamo perso la pappetta pappina pappona.
2: Ladies and gentlemen!
1: Abbiamo perso la memoria del XX secolo.